0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: Oh, e la ragione?
1: La ragione è qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio.

0: Che c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta,
0: di te?
1: Di me medesima, la speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.

e schermendo, carcano brando, dica pungendo, dila scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, carcano brando, dica pungendo, dila scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

bene, io tutto farò, senza riserve tutto a me palesate. Avrei pur gusto di dar

codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpreso, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odi.
1: No, no, no, no.

0: oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signore!

0: Abate Pasilio, tutto già disse.
1: Senti,
0: se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: O sei?
0: Esci di alcun non entri.
3: Chi mi lasci qui solo?
2: Per la madama e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi trovo.
3: Non vi ce l'ho.
0: Vati e cerca che parla.
3: Oimè.

0: Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino!
0: A Cherubino, a Cherubin d'amore! Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi! Per madama! A proposito, figlia, istruitelo meglio! Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia, e se il conte s'accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia!
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compri o vendo, a quel che tutti dicono, io non ti aggiungo un peo. Che dicono tutti? Oh, bella!
1: Uccidi!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttor. Posto andate e scacciate.

guscio ier trovai rinchiuso. Picchio, ma pre barbarina paurosa.

0: Pancho. Ah, cosa vencio?
1: Ah, crude stella,
0: ah, meglio ancora. Onestissima signora,
1: ma cadendo di peggio,
0: organisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà,
0: quasi fantoccella, non c'è alcuna.

0: marcia al posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: E Dio che senta, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha dopo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'allora in quel luogo si nascose.
0: Ma s'io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: allora io chiami volsi e qui m'asposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea!
0: Ah!

0: la commedia.
1: Eccoci in danza, secondami cuor mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama, il dritto non ve più. Cosa si brama? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illibata servo coprir di questa, simbolo d'onestà, candida vesta, diabole castuzia. Ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi, abolendo a natural

orgoglio in faccia dei miei più fidi, e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: applaudite.
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando ogni uomo mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meritate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
2: Fin domani, scuola.
0: Parta tosto.

0: inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle curvando il riposo.
1: Narcisetta,
0: donzino d'amor, delle belle curvando il riposo. Narcisetta, donzino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno,

farci sentare un giro d'amor. Raccaria di tuo farmaco, quando stacchi stretto sacco, si appoi sballa, si avrà il fianco, collo dritto, muso franco, un gran passo.

per montagne, per valloni. Con le nevi dei solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non ti avrai quei pennacchi.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girando, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor,

0: paziente.
1: Ma voi non potrà stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di sceglierne corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio sessilio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che il avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: Cioè, che sento? Ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio. Così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece gli se vada. Questa è l'unica strada.

0: quando egli è persuaso e dove il tempo
1: dietro il conte alla caccia per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado e tosto che Rubino vi mando.

0: non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era meco la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo, mi diceste?

0: non aprite.
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate, l'aprire senza chiari e gente.
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Potteggio!
1: Bene, fermate e ascoltatemi un poco. Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di me chiunque vedrò.
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi. Tranquillo.
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece è un oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciare.

0: Ucciderò.
1: Sentitelo!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo. Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro. Ante, ma perde il foglio!

0: campaggio rinchiuso.
1: Fu solo per parti,
0: ma i tremiti palpiti.
1: Fu sol per bollorvi,
0: ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il

suonatori, le trombe sentite, i pippari udite, tra canti e tra valli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta, andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte del carte cura di sorrir, un'arte del carte cosiersi sorrir, un'arte del carte cosiersi sorrir.

0: niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
2: Ti fa mordo, ti fa mordo, ti fa mordo, ti fa mordo, ti fa mordo.

0: colpa. Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Il buon signor mio ci dar giù.
1: Dal balcone.
0: Vedete i garofani.
1: In giardino.
0: Sì.
1: Cosa sei?
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che
3: so tutto lo vidia.
0: Cosa ridi?
1: Tu sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi. Un uomo dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino.
0: Il giardino.
1: La signora, signore, guarda il vino. Segui pure.
0: E in volte dei testi.
1: No, non lo
2: dico.
0: No, non lo dico.
1: Via Biangione, sta zitto una volta. Per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto. Sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo è stupor.
1: A credere non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso?
1: Quel
0: salto la nostra casina.
1: Chi salta succede? Cosa?
0: E direbbe.
2: Esiste
0: qualcosa? Dice a me parli il ragazzo.
1: Cherubini!
2: E saputo,
1: da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non vedi saltare di là.
1: Che pazienza.
2: Oh, mai.
1: Fidiam questo ballo.
2: Cosa succede, Federò?
1: Dunque tu.
0: E salta in giù.
1: Ma perché?
0: Che timor.
1: L'ha rinchiuso. Aspettando quel caro visetto, tipo e tappe un sussurro forduso. Ora il grido l'ho scritto biglietto.
0: Aha!
1: Saltai giù dal terrore.

0: testa, che testa, questa è la patente che tu canzi il fanciullo mi dire. Per che fare? Mi manca. Mi manca.
1: Succede?

per testi in mondo che prova sulla trombone a corre stanza di danaro. Sopra l'oste, sopra la pipa, silenzio lo vedremo, il contratto leggeremo.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chi?

un uom che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, ella rispetta troppo se stessa.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orvel riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!

0: affetti tuoi. Se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà gli aspetto.
1: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Gente!
0: Tenia senz'altro!
1: Fornitevi la bocca, o signor scolpro!
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce! Senza avvocato ha già vinta la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io cadere?

0: sposarla, ora mutite.
1: Io respiro.
2: E ti amaro.
1: Che sposa io sarò, non chiedo.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza!
3: In che superba!
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Dei capestati due mi da pezzettoni!
2: Son gentiluomo! Sì. E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
3: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
3: Qualche bambino trovato?
2: No, perduto, dottor, anzi, rubato.
3: Come?
1: Cosa?
3: La prova!
0: Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni, che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto
0: questo,
2: al mio braccio impresso, geoglifico.
1: Una scatola impressa, braccio destro.
2: E a voi chi il disse?
1: Oddio, e adesso?
2: È vero, sono io.
0: Chi?
2: Chi?
0: Chi?
2: Ladri, ti rapir presso un castello.

0: sua madre.
1: Sua madre.
2: Sua madre.
3: Sua madre.
4: Sua madre.
1: Tua madre.
0: E quello è mio padre, che a te lo dirà, che a te.

che attendo, dirás mio padre che attendo, dirà mia madre che attendo.

0: or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oh,

0: che Rubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna,
0: e la lasciate agli altri avi suoi.
1: Helvi!
0: Andiamo! E li vedrete.

dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e si hanno un luogo.

0: so qual uom, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col finestro? Non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
1: Padrone, le terrazzo, lasciate fare voi.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si gli andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia bugiardo il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Oh, ci sei.
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani sui garofani. Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
2: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

danza e donne ficcano agri in ogni luogo. Ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che li tiene il passar qualche galante, ed era sigillato una spilla onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici, che sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto con

0: E così tenerella il vestito già sai di far tutto. Si venne quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai ecco in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arcare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono instrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir come?

0: quella spilla, o oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, questo piogevo giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Allerta dunque, il loco del congresso so dove è stabilito.

0: Qui va là?
1: Sam, quelli che invitasti a venire.
0: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
1: Oh, buona buona, capisco come lì. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate, e a un fischio mio correte tutti quanti.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

marito ingrata. Nel momento della mia cerimonia lei godeva leggendo, e nel vederlo io rideva di me.

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria, che il fidarsi attonna.

darci mar, sirene che canta per marcia affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono mentono.

Guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono...

fai la contessa, a te non vede. Vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con car io vi farò.

0: schiaffo.
1: Che schiaffo? E questo? Si riattona questo?
0: Oh! Oh! Oh, non battere così presto!